Toto semana ke lenge di tsuki lerim di ki sunglo nipo semana tsa lenge di tsu taring zapempe ki lerim nang tsu sungke machi ki ki sungke nasha lenge di tsu lo sunglo di tsu piwa yin te ropia de ta par nasha lenge di tsu lo tamsi chungchungchi tende ki di par nasha lenge di tsu lo tingso tu tsu di nasha lo singe damando ke pochi tenye pi ki korlo tang